diddle da do. Skiddle dicky bip di bop bop bop di di di di di bip da di di da di do. Give me the light,